Il cieco carcere nel sempre mondo, il cieco carcere nel sempre mondo. Arrai del mondo, arrai del mondo, si c'è il misero, arrai del mondo, arrai del mondo.

al ballo intorno già di guerrieri e le tastiere giunta e di poco precede il principe Rodrigo. Oh, come esulta Douglas di gioia, un avvenir felice alla Scozia.

rate degli ali al solo eroe. Qui l'onor d'esser sposa è a te serbato. Volgon fremente il ciglio e il patrio onore affidano al suo brando.

la mia morte, basta spegner la mia. Oh, sulla figlia e su quanti pietosi al mio